0: ascoltiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Coloro che non si adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Unica Radio.
8: La città che cambia.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: La città che cambia.
6: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Leggera, gratuita.
8: Gratuita, gratuita.
7: Semplicemente unica.
8: Unica.
7: Unica Radio App.
9: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Quando... Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 7 e un minuto.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Hey, this is Liquid 5.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin. Poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I 2 inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. In Italia un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di aggiornamenti. Parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Il calcio in chiusura, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio,
4: la città che cambia.
0: Unica Radio,
5: raccontiamo la città che cambia.
6: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Le 8 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally Mille Miglia, un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo a ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica radio, app.
8: Questa è Unica Radio.
9: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, please, let's get this going now, okay? Please.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Cut.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cade.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
6: Unica radio.
7: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
8: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
9: Unica radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Giulia di Scienze della Comunicazione e questa è A Sky Full of Stars dei Coldplay.
9: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isheri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Bell. E loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elish Line hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport: nel calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis, agli US Open, Dardari è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
1: 2 minuti. Estate. Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre

0: Legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
1: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
0: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
1: Quante cose può significare un abbraccio?
0: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
1: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, Edizioni Albatros.
2: Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Raccontiamo
5: la città che cambia.
4: La città che cambia. Unica Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone, composta dal leader del gruppo e pubblicata nel 1983, è una ballata di 6 minuti. Il brano fu un enorme successo internazionale, raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito, dove rimase per 4 settimane, e in altri 20 paesi superando Everything Counts dei contemporanei Depeche Mode. È proprio vero, per quanto strano possa sembrare, sempre puntuale, eppure mai pronto per i sogni. Ho il cuore in gola. Quando siamo faccia a faccia, questo è il suono della mia anima, questo è il suono. E voi siete pronti per ascoltare questo successone? Ascoltiamo insieme True degli Spandau Ballet.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in tre città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
5: I wanna be your favorite, know my last name and every bit of it. Cherry red of my lips and

0: emozioni.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1994.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. You are-

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 11:03 minuti.
2: Hey, this is Allegra and my new track, He Ain't You, on your station.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

al plenilunio. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 11:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze, come la cenere. Non c'è stata solo l'operazione militare speciale al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando nel dettaglio anche temi economici. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. La politica, da Leonardo Del Vecchio a Salvini e Giorgetti alle opposizioni politiche. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio spazia dall'economia alla politica per chiudere i battenti sotto il volo delle frecce tricolore sul lago di Como. Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentale. Fischio d'inizio alle ore 18. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a 3 motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm3 reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm3 sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
0: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
0: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: Radio.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
2: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song Para Ti featuring Luisa and Anto Secofia. On your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Oggi a Sirigo si celebra il premio Maria Carta. Il 6 settembre 2026 torna l'appuntamento dedicato alla grande artista sarda, simbolo della cultura e della musica dell'isola. Il premio celebra ogni anno personalità e realtà che hanno contribuito a valorizzare la Sardegna, la sua identità e il suo patrimonio culturale. Una giornata di musica, memoria e incontri nel segno di Maria Carta e del suo impegno per la diffusione della cultura sarda.
1: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
3: Daniele Tinti arriva a Cagliari. Il 9 ottobre, nella sala M1 del Teatro Massimo, il comico romano porta in scena Pesche Dure, il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy. Dopo il precedente show dedicato alla morte, Tinti riflette questa volta sulla vita, tra precarietà, passaggio all'età adulta, errori di gioventù e futuro. Non manca una vena di satira politica, per un'ora di comicità e riflessione. Tinti è anche autore e podcaster e co-conduce Tintoria, uno dei podcast comici italiani più seguiti.
1: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
4: Prende il via in Gallura Isole che parlano. Fino al 14 settembre, la Gallura ospita la 29esima edizione del Festival Internazionale, diretto da Paolo e Nanni Angeli. Nato in Sardegna e cresciuto con uno sguardo internazionale, il festival intreccia musica, fotografia, arte per l'infanzia ed esperienze conviviali. Un appuntamento che da quasi 30 anni mette in dialogo le radici del territorio con i linguaggi contemporanei, attraverso eventi e incontri dedicati alla cultura e alla creatività.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
5: This is Liquid 5 together with Joe Killing and this is our new track Both Sides of My Heart.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto. Poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi, le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. I colloqui del presidente russo Putin con gli inviati americani Witkoff e Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia, Russell. Il Gran Premio d'Italia scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente
8: unica,
7: unica,
8: unica,
7: Unica Radio, app.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: What's up guys, this is Anna and you're listening to
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
9: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
12: Ciao, sono Mauro, studio in lettere. Questa è Quando imparerò di Gammon.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Unica Radio, le 13 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano

0: Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, colpita alla testa con un martello, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato. Un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcamo e Grisì, frazione di Monreale, a Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni, con diversi traumi. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Fischio d'inizio alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
7: Ma quanto è

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: Unica Radio.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
2: Hi, I'm Xenia. Here's Regulator of My Dopamine, a soulful pop anthem that celebrates the ultimate high of love. Let it take you on an unforgettable ride. And follow me if you want to join me for more stories in a song.
0: Unica Radio. Raccontiamo

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 14 e 2 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Uscito nel 2002, il singolo che stiamo per ascoltare appartiene a una cantautrice canadese. Il brano si è rivelato uno dei più fortunati dell'anno e ha scalato le classifiche dei singoli più venduti in moltissimi paesi del mondo. La canzone parla della falsità della gente, di come le persone possano mentire indossando due facce. Come dichiarato in un'intervista, l'idea è partita da alcune esperienze vissute dalla cantante con alcuni ragazzi e con alcune sue amiche. Perché devi sempre complicare le cose? Vedo come ti comporti, come se fossi un altro. Per me è frustrante. La vita è così. Si cade, si avanza lentamente, ci si rompe e si prendono le cose così come vengono. Pronti a scatenarvi? Questa è Complicated di Avril Lavigne.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: le 14:33.
1: Buona domenica dalla redazione. Si Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, sono arrivati a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due che sabato sono stati a Mosca ricevuti da Putin. Attacco di Lavrov, intanto, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. L'incidente è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capoverde, José María Pereira Neves, ha definito l'incidente una grande catastrofe. Ultima giornata di incontri e dibattiti al forum di Cernobbio. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD Elislein ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato che sono state presentate proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e non solo. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri in provincia di Avellino. La donna è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 28enne tunisino si è dato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via dalle 15. Pole position a sorpresa per Pierre Gasly, che ieri ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3. Seconda fila per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Partenza dalle retrovie per Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: Carica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2005.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: la debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey, this is Don Diablo and this is my new single Doing Nothing with Nelly Furtado.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
0: La città che cambia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Lo sto guardando io.
7: Stiamo arrivando. Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo, sì.
10: Che fai, rispondi tu?
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
12: Oh ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
17: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati anche a Mosca. Attacco intanto di Lavrov, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, coi Pasdaran che hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito tre petroliere iraniane. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di 2 vittime, altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Calcio, lieve distorsione al ginocchio sinistro, è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo è il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e

0: E anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Questa è Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
4: Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.
9: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.

0: Tra poco, special podcast.
1: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
2: Hey guys, this is Biomoon with our latest track, New Earth. On your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 16 e 3 minuti.
2: Hey, it's Galita. And you're listening to my brand new single.
3: But if you choose, I'll cut you loose.
2: Cut you loose with Oso Pelmbo on your local radio station.
0: Unica radio.
4: I know that you're bad enough. I know that things have been heavy. Sometimes the going gets tough.
5: Il GR Ambiente dell'agenzia di...
6: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024-2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 avanti Cristo, offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
7: Guys, this is Gabby Page.
8: This is Ian Barras on your favorite radio with our new track.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, pubblicato nel 2003, nonostante abbia avuto un enorme successo in tutto il mondo, non è stato pubblicato negli Stati Uniti, anche se ha ricevuto una massiccia programmazione radiofonica. Nel 2004 è stato usato nella campagna promozionale televisiva Vodafone. Ragazza, tu e io stavamo bene, noi bevevamo e cenavamo, facevamo quelle cose che fanno le coppie quando sono innamorate, passeggiate sulla spiaggia, eccetera. Le cose che gli innamorati dicono e fanno. Vediamo se vi ricordate questo grande successo. Prossima canzone, Shut Up dei Black Eyed Peas.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Talking That.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 16 e 30 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Brutto incidente per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza. Il monegasco, in uscita dalla parabolica, ha perso il controllo della sua Ferrari ad alta velocità ed è andato a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, auto distrutta, ma per la scuderia di Maranello il pilota sta bene. Un tragico incidente si è verificato invece alla cronoscalata Trapani-Monterice, dove un'auto da corsa ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di 2 vittime. La gara è stata sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto. Qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il colloquio avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. I due oggi sono a Kiev ed è in corso la riunione col presidente Zelensky. Urne aperte in Germania oggi per le elezioni in Sassonia-Anhalt-Land, con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. Valenza di questa tornata non è solo locale, ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi danno avanti l'Alternative für Deutschland. Alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Lo sport: Italia e Turchia si giocano alle 18 la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Vero negro di strada, lascio soldi mendicanti, porto le buste, le vecchie, super le scale di casa.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ascoltala quando come quando vuoi, Unica Radio.
2: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1976.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 17 e 3 minuti.
2: Hey guys, it's Nils van Zandt and you are listening to my new track Desk Control. Right here with my friends Stephen Oakes, Ivaro and Nicky Jam.
3: Unica Radio, raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Lo sto guardando io!
4: Stiamo arrivando!
3: Bravo.
4: Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi!
6: Siamo con Willy!
7: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
8: Che fai? Rispondi tu!
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
10: Oh, ragazzi, guardate questo video!
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
15: Leggera, gratuita,
16: gratuita, gratuita,
15: semplicemente
16: unica,
15: unica,
16: unica,
15: unica radio, app.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 17:31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, uscito inizio gara, ma per lui nessuna conseguenza. Si è concluso da poco il primo round di colloqui a Kiev tra il team ucraino e americano, positiva l'atmosfera come evidenziato da un funzionario statunitense. Secondo alcune fonti, gli inviati americani e Zelensky dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. In Oriente, il presidente libanese Joseph Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a far cessare gli attacchi israeliani che in mattinata hanno provocato 4 morti nel sud del Libano. I raid costituiscono una pericolosa escalation, secondo Aoun. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1%, mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Calcio nella terza giornata di Serie A, colpo del Frosinone che dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza, dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it. Gov.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per...

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Vado, che ho lezione di tango.
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Hey guys, this is Amaro and this is my new-

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Custa Vainha è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
2: Teatro Impossibile è pregiau meda de si vai conosci su Sound che da fatto, un programma de Elio Turno Artemalle con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle.
3: Saluto a tutti, su Deus e Antonella Puddu e questo programma è su Sound Chi d'ha fatto. Questo bello titolo, ma chi ne è che da pensato? Ma chi ne è che di da pogau a pillu? Deve siu de su srobeddu de Elio Turno Artemalle.
4: Chi devo te su zerria srobeddu? Questo che c'è, ste voliresti pure a questrejo. Ma di bestinti gustas cosas, dognantanti che volete. Se non tesa, se volete cosa che muove un pochetto sa riso, volete cosa funguta, ma non dipende da noi su questo, Antonella. Dipende da pure da gente che combina in noi a Cristiana, che posso un pruso poco su che sceo sa di teo e gente che ciorbedon di renere e che renere cosa da nai e da contai. Toccherà a noi pochini si stare ascoltando, ma pochini se biende pure, e mi dispiace pochini se biende. Poi ne viene da me, Antonella, già è bella. Non so se sono uno studio che tu biese bello, tiene questa bella luce si colorata, questa specie di arrosa.
3: Castiglia vago vago, si è scritto. Una mesa,
4: ah? Esa mesa. Perché è un logo, si hanno good. Tiene su logo.
3: Sul logo e sul logo.
4: Esattamente.
3: Essa mesa pure, Deo, Ollonai. Castiglia questa mesa scelta,
4: Me.
3: Geno e nuda.
4: Tutto questo che c'è e suo logo c'è bello, però se uso in uno una specie di magazzino umano di sonos e di visiones onde sta gente traballa da degenas e dunque tutto questa baracca da spostata da un luogo a satro sempre e dunque poi si intende sonos de gente che c'era gente che entra
3: gente che esce gente che mettermi il suo caffè
4: Buddha s'entrende
3: Buddha no Buddha e se già entrata da casa Buddha sei uo
4: e dunque se non sazzichesi poi ti commenti e uso già in auto commenti questo masanai a noi si frage su caos.
3: Su caos,
4: e a volte su caos è bello, a volte su caos è causa gedu. No? E dunque sai, non perché tu maricosa non tende in bocca. Però sa cosa che si sarba da noi su Antonella, come ti fermo snende, è sa gente che convita uso. E uso già dentro, no, questa è la seconda puntata.
3: Sì, è vero.
4: Uso già dentro con noi su a Gianni Zanatta. Che è un grande giornalista, scrittore.
3: Bravo.
4: Bravo, sono espertissimo. De Bobo Dylan.
3: C'è indicia da due riga. Proprio di Luciana Zogo. Se senti bello proprio ad ascoltare.
4: Ma che sto rendendo del suo popedo.
3: Ehi.
4: Sto rendendo del suo popedo. Tende. Cos'è? Non riuscì a entrare nel microfono. Ma cos'è?
3: Però. C'ha tua bella sirena.
4: Beh, cica pochini esti, po' me, po' due, po' Mauro, o po' su giorbedo ero di questa trasmissione che esti una bicciocca che sta stravarte, una bicciocca o un bicciocco, non d'una rauso.
3: No, mistero.
4: Che esti sa portatura in sardo de Manu Ciao. È Manu Adioso che sta a travarte. Salutauso pure a Manu Adioso.
3: Saluti Manu Adioso.
4: Forse si può nutanoso, ma è già passata tu casa se uso Zarbos. Chi ne ho scombinato? Ma voglio che hai innanti, se tu fai questionare, tu presentaste a lui. Ti andando in distuppara. Commenti tu conoscevo su quest'omini che te ne usa su costa.
3: Tanto se io sanai che quest'omini tu conosci in senso biblico pure.
4: Questa è una cosa bella. Bibbia tu non la trampo pure, è importante.
3: In questo tempo su voi, me cantai da Remona in mela. Tanto su questo picciocco nasce di su 30 de su mese della dammini de su 1973 in due bidicedda de sa 300 in sa omo noi è nasce, butta che isu è nasce in domo e anzi si salleva d'ora a corria da de omu sua ad omu de un altro amico, poi da vedo amico Coralli che nasce proprio, sa proprio notti, sa proprio dia, sempre de su trinta de la dammini, e in sa omu
5: tu
3: lui...
5: che sei bilancia?
3: No!
5: No!
3: Scrapioi!
5: Ah.
3: Su trinta bilancia già è passato, ah. Anzi di naro un'altra curiosità. Il suo nascio su 30 del suo mese della dammini del suo 1973 e invece si sul regista Claude Lelouch che a me mi piace meta e nascio su 30 della dammini del suo 1937, dunque attenti proprio sì i numeri sono bessi.
5: Tu mi pare se un pacchetto toccata a conca poi snumoroso e poi snomenese
3: e a me sì mi piace in me putta caguanta quanta nanta scovia. Non mi piace te cosa.
5: Sì che io so volta chini se sta scurtenne e non debbi ende costumine pago cosa teni tipo tu comprendi di adesso
3: ma che ne esti se aggiungo che sonata o strumento ad incommenzato a noi annosu putta de pesisci di carate di vince su pedigri esti putta capeti di una famiglia ispittau che vunti musicista sa de meda tempo su proprio de arenzia dudenti in su DNA come ti sia dannai
5: e dunque se su già e boga va pillu una parica cosa e musicista su sangonao e sar sua
3: è trombettista pittau,
5: trombettista pittau, mi pare che da comprendo che ne esti
3: e ci sei si lompendi
5: e poi a tu ti conosco bene conosce il suo lavoro questa cosa questa conoscenza biblica non c'è un cale libro dei giuggi o di Salomone da comprendo
3: da si comprendo
5: e dunque si presenta a
3: tanto so e secondo noi in questa puntata Riccardo Pittau a Riccardo Pittau.
5: A Riccardo, ben arrivato.
6: Saluto a tutti. Mo' faccio commenti, vai tu e faccio devo pure sabattutte da casi. Sanno conoscenza biblica. L'importante è che sia biblica e non sia decorato.
5: Andà bene, ti aici. Dunque, sa ben arrivato. Dunque, non so, in questa trasmissione cercauso de vuoi dare de musica. Ma vuoi dare chi sono le canzoni? Chieste una maniera, in mese mille e mille, di fare musica. E si narra su sound che l'ha fatto. Questa è una specie di cosette da tonta che mi sono inventato Deo, ma non esce una cosette da tonta. Porta questo che narra, amico mio, esti che una canzone a sborta, ti vuole muovere cosa sa vunguta sa d'entragna, che ti fa inti come te persone, no? Ti fa inti come te uomini, come te femmine, o come te che si sia cosa si bollata. E dunque sa domandato a sa gente che è su sound che ti ha fatto. Tu non si tu scovis ancora, ma volemo uscire. Itaevo uno a decirlo di de questa vita sua, sa musica e sa musica di questa vita sua, Itae su sono e ta capio dani di con sa vita.
6: Basta da pensare una cosa, scelti, no? Cagando e nasce su universo, è partito tutto da una vibrazione, da un sono. Quindi tutte sono, non so se usa sempre a frequenza. Chi ci fa il caso, per esempio, quando si suonando strumento, a volte chi tu indivisca una determinata frequenza, che essa è giusta, poi si finisce a scoppiare o ad assabonare. Poi si... Cioè, sul sono è scelto, sul sono è fisico. È fisico, è materia. È materia e non so se è fatto su de questo guru. Non scelti di aria, di acqua, ma c'è questa vibrazione, c'è questa materia. Noi abbiamo fatto studio e commenti, non so dire la figura Andrea, no? Però commenti tu quando bisi un ventilatore, mancai in due bovita, in due bar, ci si questo santico, certo. Girando all'estero e ti pare che bia sto discutendo commenti di questo e tutto. E invece sei quelli che scelti chi gira da. E non so se ho fatto su AIC, commenti sa barzelletta dei sfreccia dei suoi carabinieri, funziona. E mo' già noi. E a tutto se un noso, non so se uso a intermittenza, difatti cambia su molecola, sa visu, non se uso mai proprio su manco de sanno passato. Cambia su continuamente, poco su voodoo che invece ha su si ben cosa da c'ha pausa un mavo di san di sanau
5: si mancia senza vedi
6: e aggiunge ogni cosa ogni cosa insomma
3: ma si cambia a molleco quando tu non conosci Cancun poi ta oh già si cambiate di molleco la zoia ma una cosa in più li aggiunge ma questa poco poco per seria su Zou influenza da San Materia, poi tanti fatto studio su due fonti, esatto, su dell'acqua de o di de altra cosa, che tu dici poi si un Zou si muove e fa una figura geometrica in un modo, che tu dici poi un altro Zou si muove in un'altra figura geometrica diversa, che ci cai in internet, se dubiesi meglio su dei commenti, se tu posso spiegare io, però proprio su Zou influenza San Materia, no, su de materia e quindi...
4: Del resto, mondi na ho pure una senza di comprendere un accidente, ma c'è tanti pregongiano dopo mai dentro, non voglio cominciare io. Può comprendi, grande nasce sono i verso, come ti vi annende a innanti San Riccardo, funti cercando proprio su sono prosantico che c'è stato sull'universo, questa nostra può comprendere su spazio, su distanza, su dritto che c'è stato del nostro a un altro luogo del suo universo, dove lo fai? Scetti con i zundasa e con le vibrazioni che arrivano dal nostro con questa zundasa comprendesso, pensasso detto è fatto un pianeta, detto è fatta una stella, detto è fatto su un mondo e di ahí c'è tutto e ho comprendo che c'è l'energia oscura, forse questa musica a recare, forse questa musica è l'energia oscura che accappia ad ogni cosa.
6: Beh, questa musica dei due avati oscura o avati grara, poi fai un esempio, quando hai baccas o vai lati bello o spudas o vai oso, disponti musica classica, non disponti death metal, no? Questo ti ho inai, o in sa musica indiana, beh a Castia in sa musica indiana ci fu un ragas, e ogni raga o suona un determinato momento, e ogni raga di sa funzione specifica cosa sua. E quindi nuda è fatto ai cidanti vodu vai, e tutto cosa che moi se perdi, a moi affidanta ad tua intelligenza artificiale, vai mio a canzoni. E ti va, gli scanzoni tutti uguali. Devo sapere già un meta che esista da intelligenza artificiale. I musicisti sono disperati. No, non traballa più. No, non traballa più su due che fai musica normale che vuole essere fatta da intelligenza artificiale. Ma se intelligenza artificiale fai musica con menti da fare il sottoscritto, non ci arrivai mai. E con menti a chi con su dostoio. Non c'è nulla da fare.
5: Non ti rompete mai.
6: No.
5: Ascolta, te penso di essere già domandare un'altra porta questa cosa, ma è una cosa che non mi ci bessi l'idea conca. Ci fonti musica che fonti discanzosa e facili da pari di forse compare in te facili mancano non fonti facili e attrasa che pare in te lo pagato per sto stara sabonai sa musica di sono egento sa musica contemporanea a me che sei ignorante non so che a tu che sei studiato poi ta fonte di ecce sempre drammatico su. Poi ta no c'è. Poi ta fonte sempre di ecce arrennegoso su e tristo su.
6: Vita da questa società di occidentali con mentesti.
5: È questo che volevo intende.
6: E ta doppia ta vai, non ti vuoi intendere questa musica de Somali.
5: Infatti, questa musica de Somali in un'altra maniera.
6: De Somali, con due L,
3: secondo
6: me. No, de Somali.
3: De Somali.
5: Questa rotacizza da tutto conto.
3: Certo. Ma poi mi hai fatto, Enni, racconto un'altra cosa. No, a proposito di questa musica che poi in Taiva a casa, che hanno disipato in tipo ogni death metal. E, mi sono ricordata di questo picciocco che saluto, Smith, che fu in Soro a sa casa dello studente, e poi studiavo in Castello e fui a sa duchessa. No. Questo picciocco fu un grande fotografo bravo e poi tenia da un saposento cosa sua un agi de matigeddasa e da regalata e a me mi ha da regalare questa matigeddasa e isso ponia da sempre musica classica Bach, Vivaldi e si da ponia da volumiato isso fu studiata materia scientifica quindi questa cosa isso da via da scientificamente Tanto mi ha donato questa tua matticella, se mi ha donato, oh, si faccio ascoltare sempre Vivaldi e Bach. Ed io fui impensamentata, appunto, e siccome in questa epoca dovevo ascoltare Pink Floyd a boccitura, voi vi state e mi ascoltate tutto, appunto, ma i Pink Floyd ti andava andare bene. E dunque, mi ricordo che quando ti si è portata senza posento cosa mia, che stia bene, no, ma non si fu intesiccata, sa. Dunque, sa.
4: Devo, passando a sta rubrica si chiede ora, che gusta che Deus Nau che si narra di bonite canzoni, Deo la sospende una pregunta. Canta, tu via sta giovunedda, cudo via da giovuneddo, di pesata smatticedda con sa musica classica, no bollo uscire ita matticedda sfianta. No du bollo uscire va se usa sta rubrica si chiede ora di bonite canzoni. E dunque, sa. A Riccardo, noso domandauso sempre a iscumbidauso itta esti sa canzone che dà fatto. Poeta in suo coro di ognuno de noso so, c'è una canzone che ha muovio ragionamento, ha muovio sentito, ha muovio mancai veli o mancai amore. Tu da canzone si sei spreno, sei una specie di archivio con i sbottini. Ma una ti domando, dei mille milioni che tenis in conca, una chi t'ha fatto?
6: In Sandusu, non è chi gusta canzoni ma pa fatto, poiché che è arrivata abbastanza raro in sa vita mia, non è una delle prime canzoni sicuramente chi ha pumparao. Però moi commenti moi mi veniva con che poi taga i tempi su che sono vivendo questo mese puro, no? Poi taga
4: Dunaraus.
6: Se sono in guerra.
4: Se sono aprile del 2026.
3: Su 20.
4: Sì, signora. Sì.
6: E se uso brintauso, mancai sa gente non si indesapida ancora, ma se uso di fatto in sa terza guerra mondiale. Se uso brintauso, ma già devo avere i cammesi, sì. Scettica, no, no dunanta, ma è aici, vuoi che i nazioni coinvolgono sa punti veramente merda sa moi. E quindi è inutile che facciamo finta di no. E a me, custota di questo mese, de pago voi con amico su no, se che in Duganna poi te cadeo mi devo fare questa buffita di suo studio e mi do lo fai tutta cannizzata.
4: E quando... È un traballo è un bello pesante.
6: È bellissimo, è pesante però, è bello poi te che se si incumi con amico su da traballa, sa di spazio, sa buffa, sa cosa, e ti voci sempre in musica. E traballando sa canna, ita melluso dessa musica zarla. E cos'è su son che si è fatta a noso? Si è fatto su son de canna, su son dessa canna.
4: Certo.
6: E dunque, sicuramente se su un programma che gestionava su un sadro. E poi ti adopero sempre di gestionare le canzoni di Tony F, che non mi importa nulla. Gestionavo le canzoni nostre.
4: Questa devo ponere la vita mia le canzoni di Tony F. Proprio a Deus pra gente non dà mai fuori da. Questo ti tuo pozzo buono scritto pure.
3: Deo manca mai ascoltato.
4: Ma in Safira Campi, ma tanti scelti.
6: Ed ascolta il potere mio, ma già di passo pure.
3: E sei dai, dai, dai.
6: Dai, certo,
3: oh,
6: certo.
3: Poi...
6: E tornando a questa questione, e de vago ascoltando sì appunto canzoni se vuoi che voi non si accostumano a ponere in meta o gara a mutetto o del repentina o semplicemente canzoni satras, e c'è questa forma che a me mi piace in meta, mi piace la macchiatura di questa canzone graveris che adesso qua masturo entra su questa canzone a club del suo capitano del basso sei abituato su un castello e si repentina come te forma però punti canzoni posta zamparata sa no? E de pago ascoltando c'è questa canzone lunga posta sicuramente a fine della seconda guerra mondiale vuoi che proprio di gusto gestiona da gente in me da non medissimo però che qualcuno da conosci pure poi da grande pago poi da titolo da pubblicare in YouTube pure e questa canzone del suo sotto l'ho perso cioè questo che vedi c'è arriviamo ai armas a andare a combattere la seconda guerra mondiale e ti succede di su non muore in guerra di vai di due sopravvivi della campagna di Francia che ci due spunti in Russia se fanno da ritirare anziero con sclapita di cartoccio, no? E su si vai tutto questo tu gassanta tu vai prigionieri si vai cinque anni su de campo di concentramento.
5: Non me ne fortunavo.
6: Fortunatissimo. Poi tanta succede di che non ti diverti isu si fu di appena goiau ma proprio frisco e gli ha dato la sau incinta sa bovida, no?
5: Etta ma
6: e partiti
3: un
5: lugar c'è disgrazia
6: sì sì una cosa che assimila da te infatti questa cosa da per riciclata un po' che dopo in San versione che ho fatto dell'istruire dei soldati
5: certo
6: e ha aggiunto questa cosa vuoi te cassate matica da simbilla a meta no? E l'istruire dei soldati vuol dire a capo della prima guerra mondiale questa a capo della seconda che ti vai fuori da vita e cosa si rendi conto che hanno fatto come ti sapettata poi ti ha donato un po' molto sapo vita ti ha fatto
5: e ti ha fatto sapo vita
6: ti vai d'una quando tu sei ancora giovane o a pipia appena nascia
5: sei staccata da un altro giustamente
6: bravissimo
5: giustamente
6: tu quindi ti puoi immaginare de gara Gigusu invece si scappanta e du liberanta e furia da vita sua convinto di acciappare sa famiglia tu pensa che non sa gata nuda e poi essendo prigionieri non ti podia manco blu screen in litera ne cartolina cosa che prima po' canto fu in trincea e tanti però tu podia fai
5: donian tanti
6: podia da scrivere ma vuota che diventi prigionieri di la Sant'Angui E canto sin da bio, ma funti cose che si funti verificata sa non è su unico caso questo.
5: No, noi scelte sapremo sta seconda guerra mondiale, poi funti cose state proprio un po' malasorti, cosa state sta storia dell'umanità, cioè sti finza sa uno testo snabilo da uno testo antico che conta da proprio questa cosa di uno soldato che torna e agatta la sua vita con un altro poi diventa di donato un morto se tu fiera già ebranto su povedo ma è tante per fai uno sa vita andata in antes e tu casa ma mi pare che sia una canzone longa a me da questa che mi si snarende
3: e chi ne è che dia da scritta?
6: Non si scidi anonimo su chi da posta sicuramente che da parisso vuoi che di sfuedo puro e su stili sa maniera di scrivere e a sa che da parissa
5: dove volemmo domanda una cosa che scio che tu sei sbravo me da vai dunque sa Deo è ma bolli che questa trasmissione non fesse riscelti tipo addetti ai lavori come ti si narrata ma che fessi tipo tutto su poi indi tu tieni la ragione di essere portato una canzone in sarda poi è giusto che da sconosceso però ai sbordi se la gente si spanta te si firma te conosce una cosa poi ti conoscivi cosa sa tecnica sa. Tu asnau a repentina asnau gruba e ti affonti queste cose poi ti massimamente una castellaia intenditi queste cose sei nata no dico, non da mi so già verti
3: gravarissa questa è stessa gravarissa
5: esattamente
3: canqua cosa po-
5: e di aici c'ha lì scinausa paga a paga con questo minuto che sa parlata in sa rubrica benedora ma tu che stiona deo a un certo punto ti fermo e ti nau se lo sottrendi in sa rubrica banda
6: e io a mamma mi ha fatto perdere pago sul vivo poi ti ha deposito il ragionamento dei nantesi o ti deposito
5: no. Si che messo conto di questa canzone
6: su conto di questa canzone acaba da ici acaba mavi poi ti ha gusto ci ha dato fuori da vita sua sa mamma a gatta tua vicina in postale poi ti ha gai su arriba da e non bide a nemmeno quando andi dubigai no? E sa se si da postarli e vedi una vicina che però nota il suo coraggio di scoviare su chi è contessio di nada scetti tu che andu furiasa fai su pregei poi menta a me non andisti a domu tua vai anche mamma tua da retto poi te che è su sedio e succede una cosa e fai di tu contai di mamma tua, vai mi gusto prece no, no vandisti e io da voi di menti andate anche a sa mamma e sa mamma commenti dubiti
5: non commenti che
6: no a primizio si due sveniti e commenti di si più fantasma no de cada che si indisapri de cosa e a conto di conto da, su conto sa macchia di su dopo.
5: Mamma mia.
3: La tristura.
6: Devo la tristura. Infatti, a rotto ci sei la terra del Suscano, dopo mi sono scuto e mi sono visto, e ci rende a foto, te danno, un minuto sa sanno e franco su un sufregno, tante gente ci venne, usata domo nostra. Cavarianta un posto e sa domo plena, un fondo di sa scena, mi vuoi consolare.
5: Certo che non la mancherà sa memoria tua. E chi sta nel memoria c'ha l'iscinaso in sa rubrica Benedora che si narra cussa borta. E dunque sa cercato de da capiai a momento su de sa vita nostra questa canzone. Ma a innante se te gusto deo ma bollivai una cosa con tu che sei smaisto. Non si ha alcuna spiegazione de su stile, de sa maniera di questa canzone gravarissa, cruba, repentina e ta bolentina con sus fueddos.
6: Beh, sa gruba è una pregunta manna che in castello non ci pianta brusa i testi e poi taga su
5: non giudichi sti moi, non fazza ma... su moralista
6: su brugrandu fazzu su brugrandu autori su ginda posto de bruso de canzoni sa gruba fu proprio un castellaio di Naranta Ciccitu Varci. Però de non confondi con Cincitu Varci su cantatore in mano, fu cantatore Gusto Puro, però di Naranta Franceschino dell'Omingio potu distingui. Gusto Puro già cantata in palco, però è più famoso commenti ponidori de canzoni. E ha fatto merda sa motocicletta, voi naide, su sbertidori, tutto schi contata sempre Giampaolo Lodo. Chi Giampaolo Lodo Puro fu figlio di un altro grande cantatore, Zio Chicchino. E dunque è tutta la cultura che noi è patria. La canzone a cluba è fatta di cluba di canzoni che funta a doppio scenario. Se più famata poi di sa motocicletta in capo. Deo in opluso e in motocicletta, doppio scenario. Non ci trova senza manca ci pensai, a B. A costo che sia sa strada diretta, A. Ben incatramata, larga canto mai, B. E poi Sigidi. Poi dopo ci funti il rima basata puro e di solito la canzone club è fatta di 8 o di 9 mesi, fatta 10. Sa canzone gravarissa è sempre più identica cosa ma cambia sa metrica in logo desi. In logo desi doppio scenario esti o doppio settenario oppure settenario abbinato con scenario commenta sa repentina e tutto sa repentina invece si non è posta sa repentina si canta de sei ti ornai si canta de sei che si improvvisata e sa repentina uno si dà voglia di giocare o doppio scenario oppure misturare scenario con settenario arrivando fino a sottonario mentre si sa gruba è fissa con sul doppio scenario e sa repentina invece si sa gravarissa appunto e commenti sa proprio forma di sa repentina commenti metrica scetti che commenti disposizione di rima se commenti sa canzone e cluba è un masturo e di solito si canta da compangiata a son de canna però si poi fai a fisarmonico a chitarra pure.
5: Una cosa denai è questo Don Antonella, anzi devo preferire.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
7: Le 18:33.
8: Buonasera dalla redazione. Colloqui importanti e nuovi auspici per la pace in Ucraina. Insomma, così Kushner e Witkoff, i colloqui avuti oggi a Kiev col presidente Zelensky dopo quelli di ieri a Mosca con Putin. Ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire, ha affermato Kushner dopo il primo vertice. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, lo ha dichiarato l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Urne chiuse in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt. La valenza di questa tornata non è solo locale, ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Alta l'affluenza, alle 16 aveva votato il 65,3% degli aventi diritto. rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, ma poco prima del decollo si è deciso di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, che è uscito comunque illeso. È tutto, a più tardi.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.

0: muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Questa è Unica Radio.
4: Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
5: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

0: La città che cambia. La città che
1: cambia. Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e un minuto.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
7: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
4: Porto Rotondo in fiera. Fino al 7 ottobre, ogni mercoledì mattina dalle 8 alle 13, il cuore di Porto Rotondo ospita il tradizionale mercatino all'aperto dedicato all'artigianato e alle produzioni locali. Tra via Riccardo Belli e piazza Cascella, circa 35 espositori propongono artigianato, sardo, ceramiche, gioielli, abbigliamento, oggetti per la casa e altre creazioni.
3: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
5: Metamorfosi Festival Psichedelia 2026. A Cagliari torna il Festival della Psichedelia. Il 3 e 4 ottobre, al Teatro Massimo, la seconda edizione sarà dedicata al tema del fine vita e della morte. Medicina, filosofia, diritto e psicologia si incontreranno per affrontare questioni come autodeterminazione, disposizioni anticipate di trattamento, cure palliative e dignità della persona. Il programma propone lezioni, workshop e tavole rotonde con esperti e studiosi. Spazio anche alla meditazione, all'ipnosi clinica e alla ricerca sugli stati alterati di coscienza. La prima giornata si concluderà con la musica dal vivo del Matteo Montoni Trio.
3: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
6: Roberto Bolle arriva a Cagliari con Caravaggio. Il 16, 17 e 18 ottobre 2026, il Teatro Lirico ospiterà il balletto dedicato al grande pittore italiano, con Bolle protagonista. Le tre repliche, fuori abbonamento, chiuderanno la stagione di danza 2025-2026 del Teatro Cagliaritano. Uno spettacolo che unisce danza, arte e musica per raccontare la vita e l'universo creativo di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, attraverso il linguaggio della coreografia contemporanea.
3: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.
9: Hey, this is DJ Kick and you're listening to my song Hot Time. This is Hot Time.
10: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 19:30 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione. In Germania trionfa l'ultradestra di Alternative for Deutschland alle elezioni in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. Valenza non solo locale ma anche nazionale, molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Si sono svolti a Kiev colloqui tra Zelensky e gli inviati americani. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Le accuse della Germania alla Russia per i droni e l'aeroporto di Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, afferma il ministro russo Lavrov. Medio Oriente, Netanyahu ha ribadito la determinazione di Israele a portare a termine la missione di rovesciare il regime iraniano. Giovedì ha rilasciato dichiarazioni simili, attribuendo alle operazioni militari israeliane dopo il massacro del 7 ottobre 2023 il merito di aver arginato le minacce nucleari missilistiche iraniane. Avevano 18 e 20 anni i 2 spettatori morti nel tragico incidente durante la gara automobilistica sul Monte Erice nel Trapanese. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally di Val d'Aveto, qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza completando una rimonta storica, partito dalle retrovie e battuto Russell e Verstappen. Solo 6° Hamilton, brutto incidente invece per Leclerc, uscito comunque illeso. Per il calcio il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia nell'incontro giocato oggi alle 15, 1-1 invece il Raparma e Monza. Adesso in campo Bologna e Sassuolo, stasera Juventus-Milan. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
5: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
6: Un'enorme conquista per la scienza.
7: Quanto è furbo quest'essere. Ah!
6: È scappato.
7: Life, non oltrepassare il limite.
8: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
10: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
10: Beh, ho mentito.
12: John Wick, capitolo secondo. Mi

Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Take a look inside.

0: So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights, landscape of shades, what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce, la nostra città.
5: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa le spegniamo?

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Unica Radio.
3: Tra poco la grande musica.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Cantautore e pianista statunitense, pioniere dell'R&B e del rock and roll, oggi parliamo del cantante afroamericano che ha avuto il maggiore successo durante tutti gli anni 50 e nei primi anni 60. Il fascino del suo pianoforte è dovuto al suo stile vagamente blues ed influenzato dal boogie-woogie, dal taglio pervaso di classe e dominato da un caratteristico quanto inimitabile stile vocale. Oggi parliamo di Fats Domino. Go!

Domino nasce nel 1928 a New Orleans, in una famiglia dedita alla musica. Suo padre era infatti un apprezzato violinista. Già giovanissimo impara a suonare. A 14 anni lascia la scuola per poter suonare in qualche locale notturno. È proprio in uno di questi locali che conosce il produttore Dave Bartholomew, con cui scriverà nel 1949 il suo primo pezzo di successo, The Fat Man, considerato uno dei primi pezzi rock and roll. La pubblicazione dell'album fruttò fin da subito al cantante una grande visibilità in America, grazie al pianoforte ritmato e gli ormai classici vocalizzi di Domino. L'album, un rifacimento di Junkers Blues di Champion Jack Dupree, fu un successo eccezionale e vendette più di 1 milione di copie, raggiungendo la posizione numero 2 della Billboard R&B Charts. Fino ad oggi, Domino ha venduto oltre 110 milioni di dischi, anche se il fatto non è confermato dall'associazione discografica americana RIAA.

Pino continuò a sfornare successi per la Imperial durante tutto il 1962. Il cantante si rese protagonista di un evento senza precedenti. Tutti e 22 i dischi incisi per la Imperial furono hit su entrambi i lati, cioè sia la canzone incisa sul lato A che quella sul lato B, quindi 44 canzoni in tutto, entrarono in classifica. Dopo il passaggio alla ABC Paramount nel 1963, la carriera di Domino ebbe però un improvviso tracollo in classifica. Ottenne un successo da top 40 per la ABC, ma alla fine del 1964 la British Invasion aveva ormai cambiato i gusti del pubblico, così la scalata alle classifiche per Domino era finita. Nonostante l'insuccesso commerciale, Domino continuò comunque a incidere regolarmente fino al 1970 e sporadicamente anche gli anni successivi. Continuò a fare concerti dal vivo molto seguiti per vari decenni e gli è stata riconosciuta una grande influenza sulla musica degli anni 60 e 70 dagli stessi artisti dell'epoca.

Siete collegati con La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Fats Domino. Il soprannome Fats gli era stato dato da Billy Diamond, direttore dell'orchestra che lo aveva ingaggiato come pianista appena diciottenne. Non tanto per le forme abbondanti e rotonde, con il peso sempre sul quintale per un'altezza di solo 1,65 m, quanto perché il suo stile pianistico faceva pensare a quello del mitico Fats Waller.

All'arrivo dell'uragano Katrina a New Orleans nell'agosto del 2005, Domino decise di rimanere in casa con la sua famiglia a causa dei problemi di salute di sua moglie. La zona in cui si trovava la sua casa, Lower Ninth Ward, subì un grave allagamento, così che si credette che Domino ne fosse rimasto vittima anche a causa di una scritta sul muro della casa che diceva «Rest in peace, Fats, ci mancherai», la cui foto ha fatto il giro del mondo. L'11 settembre, inoltre, l'agente di Domino, Al Embry, dichiarò di non averlo più sentito dopo l'arrivo dell'uragano. Lo stesso giorno, la CNN diffuse la notizia che Domino era stato tratto in salvo da un elicottero della Guardia Costiera. Sua figlia, la cantante gospel Karen Domino White, lo identificò infatti da una foto mostrata sulla CNN. La famiglia Domino è stata poi trasportata al rifugio di Baton Rouge e accolta in seguito dal quarterback della Louisiana, Jamarcus Russell, che li ospitò nel suo appartamento. In un articolo apparso sul Washington Post Reported, si diceva che venerdì 2 settembre la famiglia Domino avrebbe lasciato la casa di Russell dopo aver dormito due notti sul divano. «Abbiamo perso tutto», avrebbe dichiarato Domino secondo quanto pubblicato dal Post. Nel gennaio 2006 sono cominciati i lavori per ricostruire la sua casa.

ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando di Fats Domino. Fats avrebbe dovuto essere il primo artista in scaletta sul palco del Jazz and Heritage Festival del 2006, ma essendo molto malato si è limitato ad un saluto dal palco. Domino è morto il 24 ottobre 2017 nella sua casa di Harvey, all'età di 89 anni, per cause naturali.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Quella che stiamo per ascoltare è la canzone che ha caratterizzato uno dei film d'amore più visti e amati di sempre. La cantante è molto riconoscente per questo brano, il quale l'ha portata a un enorme successo. La canzone ebbe però anche le sue critiche. La protagonista del film, infatti, ammette di detestare questo brano. Vicino, lontano, ovunque tu sia, io credo che il cuore vada avanti. Ancora una volta apri la porta e sei qui nel mio cuore, e il mio cuore continuerà ad andare avanti. L'amore può toccarci una volta e durare per una vita e andarsene solo nel momento in cui moriamo. Ormai avrete già capito di che colonna sonora stiamo parlando. Questa è My Heart Will Go On di Celine Dion.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple. K.

0: non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
4: Anna, ma quale prendo?
5: A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
10: Unica Radio.
0: Unica Radio.
10: Unica Radio.
0: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
0: La città che cambia. 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica.
4: Unica,
3: Unica Radio, app.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita,
3: semplicemente unica.
4: Unica
3: Radio, app

0: Studio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare.

0: ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: che bella vita.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari.

0: Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.